suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione.

0: Cito che su racavo non fa
1: menzione.
0: Ma che fa? Eppure secchianata ci stanno maleffa.
1: So sotto o a denunchione?
0: A denunchione forse è meglio. E se poi mentemo arrivano da sopra non succede niente. Eppure c'è provare. Bonne, me ne torno.

Sono passati giorni e notti da quel giorno e per la strada tutto torna a circolare. Solo ogni tanto c'è qualcuno che alza gli occhi e mi guarda guardare.

0: Thank you very much.
1: Bye.
0: Bye.
2: €9, sì. Hai visto? Paghi €9 e vai su.
0: No. Tanta roba.
2: E vai su a vederla dall'alto.
3: Thank you.
1: company, it's underneath storage.